0: non riesco ad allacciare bene la cinturina. Queste braghe mi vanno sempre giù, meno male che le tengo con le mani.
1: Sì, va bene, allora te le allaccio io, aspetta un momento.
0: Sì, sì.
1: Gigio, se non stai fermo. No, guarda, non ce la faccio. Se non apri le mani non riesco a lacciarti la cintura. Adesso fai
0: se
1: un po'.
0: Se apro le mani le braghe vanno giù.
1: Ma
0: puoi
1: non
0: vedere,
1: è vero,
0: guarda.
1: Hai visto? Oh, Gigio.
0: L'avevo detto io.
1: Oh.
0: Avevo ragione, no?
1: Sì, sì, va bene, io non ci credevo. Adesso
0: ecco,
1: tirati
0: adesso
1: le su,
0: ci credi.
1: Che non sta bene, su.
0: Certo.
1: Che
0: non
1: cosa
0: sta bene.
1: Mi fai fare tu, Gigio?
0: Sei proprio una mommina.
1: Sì, la sai lunga tu.